0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica.